Russa veda go russa za pa russa russa russa russa veda ga russa za pa russa russa russa pressa is per da capes ya russa con una mossa maliziosa la repassa wait wait.

russa, a senhora galuca guiça e o senhora galuca guiça. Tu vira catriada, sta mamma costubada, se manco concertina per cantare. O russa quando veda a rossa la vena tosse. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina di casa fide fa. E a rossa vede che russa se fa russa russa russa, russa vede che a rossa se fa russa russa.